est quani sterius sida permanente in amaritudine loc permanente factute materia cinis et abempi similis in folio et tecno de tempi sireni proprium vino sapienti supra metropone de sede fundamenti tut